0: Lesedi FM ke molelo.
1: Amara tsamela tsa Lesedi FM sentse re ke na tsona ho setse metsotso e mehlano pele ho ra ya bo supa wena tsi lenhle o khanne hantle o so fumane ditaba akere re tlo buisana jwa le Dr. Ntabise Matla ka ditlamorao tsa tshebediso ya di steroids tabena tshebediso ya di steroids la tuma holo mehleng e leng hore tabena o jara ditshepe ine e kena fashioning ntwena ya o ahamele o ahamisifa sifa holo ara banna na go nya o feta ke banna batho ba pele beleng go bana ba sebedisa di gym ha holo mme ra hopola re ba bamba ne ba itlhaba ka di steroids ba ban rutlwa ka bo di PDC ga sa tsebe hantle le go di steroids tsena ke eng fela he Dr. Ntabise Matla o teng o tlo re fa ditaba rutlwe hore di steroids tsena ke tsa o gym fela ka pa hona letseding ke hopolanga ka engwe re PDC tsena ke di steroids jwa le ke thola ke potsa gore di kena kae ho sina motho a gym Dr. Ntabise Matla dumela tlhera o amoela o thagwa breakfast show ke tshepa mafela be ka tsa maila hantle
2: Kelly boha khotsa tsasa ke dimeng sa ba tshwara mo ipole ba mamela ba tsa go habre fast show ma tsena be ka tsama ile hanle
1: ga le boha Dr. Matla tle re kena o tsona di steroids hantle ntle ke eng
2: ha ina hanle di steroids ke maho ka pa di hormones tse tswang ke mmele re na le mmele o etsa di hormones tsena ka ka pa maho ana e ka le baka la hore go be le tshebetso e ne pa hetseng ya mmele ma ba ka mangata e ka batla denya ka tso e leng reproduction le kholo sexual development e ka baleta ba ya ho sebetsa taba ya metsi le di minerale tse ka sodium le potassium ho re di mepa hale mmeleng le taba ya ho fokotsa taba ya hatelo ya maikutlo jalo jalo e le hore tse nanang ke tsebe re ke tse ba etsang ke mmele fela ho ka ba le di steroids tse sebediswang kana ba ka apa paneng di mefuta e mmedi ke di steroids o re ke di corticosteroids e leng tsena tse sebediswang ho phekola mafu le di anabolic steroids e leng tsena tse sebediswang haholo jwalo ka ha o bile ho batho ba sebedisang ho atisa matla le kgolo ya mesifa ya bona jwale ke ka bofitshwane fela nka ka hlalosang hore di steroids tsena ke tsa mofuta ofeng mme di na le jwalo ka ke tsena tse etswang ke mmele di sebetsa ka mofuta o nepahetse ho sena mathata a le ke a ka ba nteng ntle le ho go bele bothata mo somong ho ka go ya nne le go ke adrenal gland e ba ho e tsaisa di steroids tsa tsa tlhaho ke hona ho ka ba le bothata empa ha o na le bothata ba mafu mafu a kang a letlalo e kang psoriasis eczema mafu a kang bo asthma COPD ana a mang matshwafo mafu a kang ho tshwe di autoimmune diseases body arthritis ha ho le rheumatoid arthritis ho ka etsahala hore batho bao ba hloke kapo body disorders tsa nako e telele batho bao ba ka hloka hore ba fuwe di-steroids e ka ba tse hemowang e leng di-inhalants kapa di-spray ka ba tse nowang e leng dipidisi kapa meriana ena ya di-syrup e ka ba tse hlabuwang e leng di-ente le di-injection e be yena eo ho thweng ke di-anabolic steroids tse batho ba di sebedisetsang ho hodisa kapo matlafatsa mesifa ya tsona ke tseo ha e le hantlentle ho thweng ke testosterone ke tsena tse etsang hore motho ho be le mesifa e be menga e tiye e be moholo e ka etsa ho ba be le matla e ka etsa fela bothata bo bong haholo ho bomme bana ba ba le bonna seemo sa bonna e le gore ba ka ba le moriri ba ka ba lentsi le tileng ebile di na le mathata a ka bang teng a mangata haholo empa mathata a ka bakwang ke di-steroids tsona ke tshebediso ya tsona ha e be e le tshebediso ya nako e telele ha e ba e ba di matla haholo re se ke potency ha e be e le tse matla haholo di sebedisitswe nako e telele di sebedisitswe le karolong e itseng ya mmele ke gona re ka ga bonang di ka ba kotsi haholo
3: Motho na lui potsa Dr. Matla ka pele fela lena kwa rona serieme ampe ba di sebedisang haholo jwalo ka ho hlilo hlalosa hore hona le bana ba di sebedisang bakeng sa matla jwalo dinalo ama bophelo ba motho mohlomong ka tselanyana 18 dinthotse ha ho di sebedisa haholo
2: haholo ba tshikada di ka ama haholo taba ya tension ya cholesterol ba ba le cholesterol e o di mo haholo e be ba tota ba le bothata ba methapo ya madi e ka bang e ka tsang high blood e ka ba etsa le di stroke ba be le ho sho ha wa le tsako ho le stroke e ka etsa ho le taba ya tsukere e phana haholo mading a bona ho batho ba bontate le ba bomme ka ho tshwana e ka ama bokgoni ba bona ba ho ba le bana e ka etsa go bo ntate kana go tseding ba magwa bona bona a tshwe kana go tseding go bo mme jolo ka se ke tshulo e ka etsa go ba be le bo le se mo sa bo tuna tsene se di ka ba le bothata ga holo ha di se di tsena go tele le ka ira mfaye
1: Hey Dr. Matla mamela la ka tsang go botsa dipotso ka kopana le wena kae ka pele fela
2: ba ka kopana le nna le tseteng la ka la Facebook ke Dr. Matla mme ba se ba kene tabeng hang ba se ba kgone ditumediso tsa nako e telele
1: ho tlhakile Dr. Matla re leboetse nako ya gago gagolo ka jeno
2: ke a leboa bamamedi ba ithute mme ba phele
1: kgotso mamela tshebeletso ya lesedi a ntle o dimatlho hora ke ya bosupa ena tshebeletso ke lesedi wa SABC re balelwa ditaba

0: ha bapala karolo itseng gore di binetsa gona di bele sebete tshe khaitse di aka batho ba rata ha ba rate batho Casper o bapetse karolo e kgolo ha holo go di binetsa rona di bele sebete sa gore nkaya stadium ka setlatsa stadium sena batho se bana le sebete ala jwa makhatsi wa setlatsa khaitse di aka iketse a fitla yetse show
1: bo ka dile ka dong Casper o qadile ka dong
0: batho ba batla o etsa ka re Casper ha etsa leto Casper gore bo maphorisa ba be le sebete tjena bo mang ba be le sebete a re bue nnete kwa pele o phamisa letsoo a re ntho ena e kgona o etsala mme itse re bona nengne re tlhoka go bona dintho ka batho ba bangwe gore re kgone go dumela le rona gore le nna nka e etsa ntho ena
1: mme ebile a sephoso ga itse ka ka o tshwa gore motho yo ke ena a la e hotetsa
0: yes ke ena a iqadileng mme ke bone ka ena mme ga re bua nnete bana ba inkile ba ebe ho tswaletse o be jwalo ha o ithutile ka motho e mong e nke o leke o ebe ya o dimunyana ho feta mane ha re tlhodisano fela o tla bo sala hlelwe ke letho ha o tshore ka nnete
1: ka spa ba ba tsa mosebetsi wa motho
0: a so se
1: ebile a so ithe o

0: WhatsApp
1: 0797585066.
2: Ho fela ho le jwalo mo babete motle ke o seng ke manta ha ke itse re qala beke ha re iketle re qhanolle lenaneo lena la e tlabolle re ke kopane le kgetho ya dipina di entse ke manka jeno ke pita avana ka mona ka Bloemfontein me are Kajeno ke ho seng ke rata ha le ka mpapalla dipina tsena tse pedi John Legend Coming Home la mpapalla D'Angelo How Does It Feel ke tsena wane so dia latela.

0: ditaba tsena tsa hora ya leshome di fella mona tsena tlan tsena e tla batsa hora ya leshome le motsomong metsona re tla di ballwa ke mosiwa tshweu.
1: Ho banna bohle ho lekane ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re ho lekane. Basadi ke bomme ba rona, ke baradi ba rona, ke dikgaitsedi tsa rona, ke mafumahadi a rona, ke metswalle ya rona. Ba lokela ho phela ka kgotso, ba ikutlwe ba bolokehile, ba tshwarwa ka lerato le hlompho. Banna, ha re eme mmoho, re re tjhehe ho hlekefetso le polao tsa basadi. Mmoho, re ka tlisa phapang. Ho lekane.
2: Molaetsa ho tswa ho Lesedi FM.

0: dumelang ke ntate Thuri o mametse tholwana moletsane lenaneong la itlhabolle.
1: Se le itukisitse palo ya matsatsi a dile o thewa jwale
2: re le ba paradise
1: ha ba o tloeta le sedi FM ya Valiant ditifello tsa hao di eme jwang ke a tshepa o qetile ho lepa ka botlalo a ke reke ke e fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao nana fela o so le mabopom a matla a le watle o ikaneile letsatsing la mo o ithuta ka botjhaba bo ikhethang mme o iketsetsa mehopolo e o kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao ya sehlekehlekeng se Mo le sedi FM. Bakeng sa tlhahiso leseding e nngwe ikopanye le rona ho 0876 2928. Mme o seke wa lebala ho nna o mamela le sedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa, dintlafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena. Phumulo ya hao e makatsang e se yo yemetse. Hashtag le sedi FM.

Mamedi di fella mona di dabatsena tsa horra ya le shumele metswe medi a re di ane o tse hlahlamang a ile ngetsa horra ya pele ke gotlela wena di makatso ha mole moifo.

ke le buile go lo bana beso mo mamedi ho fela ho le jwalo ho lena no le kenang ke lena no la ditaba la matshohla ho le CD FM me lona le tlisetswa ke SABC News re ke metse a re gethe nku ka pere empapele ho mo re fetela ho tsietsi mohaladi ho re balla ditaba tsa ho raya botshelela.

0: ke gathetse ho lekane o kwile wa bona highly di MT tse a ke ba bua sekgwa ba ga di MT promise ba se ba ithutile sona ba se yetsetsa rona MT promise eo ha ke yetsetswe letho ha ho thwe next ho rona ha re bitsetswe meeting ha ho thwe next Haizalo hawa di slaps kitsa di fedile di slaps tseo di nkwe ke bomang bomang gona go dutsintse re le nna ke ba Phoenix ha na lweza ar fete man ha lweza ar fete man ya fa kwela ha feta man a bona hore he makwana ke ne ka metsi a re botle peleng ke kimo bona man a tla a fitla re tshepisa a re tshepisa a re tshepisa a re tshepisa ntho e nngwe ke le ka nyasa ya ha ba bona itse ha bina ha yo mathata ke la kang ka qetwa ka fela ka re ho fedile ke le hlono no wi le wi wana motho kwane di kobosa ha di fedile hana di kopo ha hile le bota monyako metsi ana ha tso kwana a kena ka tlu jwalo mpolelle hore na o tlo fuwa ke mang di kobo ha sebetse o tla nka ka di kopo di fedile ke ho bola ha metsi metsi a di body sheets le finisher ha e fedile bile wi besi ha ke ba tle next hore na batla ba tlo re thusa hore na ha batle ke rega bitlalaka le ka selaka le tla tswa mane haka ene ntate modimo wentse mo hawa bula space ba sa go ba pay ba tla phela mo haka ha ke batle next ya mmuso ona o go ha gere kwa ditlatlapo mare rona ba re pinyeditse le boteng jolo ka tshisidi ba re pipiti ha ke batle letho
1: ke metsotso e mashume a mabedi le metsorobong ka re ya re lebile gore nyane ya bosupa e re nako e rona ga memona re fetele moketi monyobo re fa ditlhogo tsa ditaba tsa matšhaba

0: ke tlo kopana le Edwin Tsholo re shebe di papadi tsena he tsa dithututu dithabe mona re ne re buisane le yena mpe empa getlone na o itsa ga bana beso e bile re le kgoding yena bo tshaba re tle ke le fendi taba ke tsena rooftop Africa go tla dubeya ka mona ka gona le sotho me re tlo tla re buisana le na mamedika mogana ko e sa fedising pelo go utlo re na e be ditlhopiso ke di fe ayaya mamedi magabane a makalo magabane a matle ga kalo e ha utlwa di papadi tsena tsa di bike tse mathandi thabe mona di tloetsa la otlwa ka di 24 tsa kgwedi ena o fithela ka di 26 ntse re sa le ba lehlele ka mona ka tempi ho a sebetse ya Mohamedi ntate Anthony Mokoena le yena William Thumella di tshwantshwa Thumella di link tsa bona hore e lang ka ho bana le lwantse le ka Gauteng ka mo ha le gone o tla bana be sogitse re teng le marangrang mona ke le nne le shebelleng le bone ntho tsentle ha di etsala dipapading tsena tsa volleyball ne ke puisana le yena mo president wa volleyball South Africa la botlano lena le o re tswang go lona ho du ba ile mo amedi dipapa di mona se le ba hle ke tlobola hape ke buisana le hleza o tshwere o tlo tshwara di o tlo tshwara tournament e mo amedi lena mafelong ana be ke e kgolo ya bolo e a khanka hare le netball mo amedi ho pola hle ke ye ke re ha ona le ditaba tse o batlang hore di tsebiswe lo phatlalatswa kwa no tsebeletsong ya lesedi ditaba tse mabapi le dipapadi ikopanye le gona ka o romela email mo gatua romela email empa email eno ha we romele fela Mohamedi e ya police station ka poko panele commissioner o etse affidavit e be he romela ditokomane tsa hao le ha di fitla kwa no gona re santsane re tlo di sheba re bona gore na taba tsena re gotsofetse gore di ka leba moyeng mo Mohamedi a utlwa ka tsona na hopola hle ke itse email ya ka ke molefe ss@lesedifm.co.za molefe ss@lesedifm.co.za ska ba tswa he ha o so ka bona mohlomong e se fetwa hape kae kae re SABC ke ntho e lengwe molefe ss@lesedifm.co.za ka pa molefe ss@sabc.co.za e be he o romelle engwe email o ka e romella letsiri ed@sabc.co.za ke letsiri ed@sabc.co.za ka bo ka romella thabiso m8@sabcsport.co.za re feletse re le jwalo ha o romeletse mongwa rona fela ka bo di romeletse ka ofela ska ba tshwenyeya ntho di monwane wa botshelela ge ke etse tsena ke a gutla
1: Ipe monyetleng wa o ikhabela lelela maeto ho a mabedi le le feletsweng tsohle la ho ya Abu Dhabi Grand Prix mole se a bosa 1 million rand betsa ka 10 rand ka pa ho feta ho jet ex ba ke sa monyetla o tlang ha mo fela bo pilo betsa hona jwale hona le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betcha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahalotho wa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Nako ena ya sehla sa selemo ha dipalesa le difate dithunya. Mina ha e khaba e balelise di FM ke molelwa
3: papa di ho le sedi di FM
0: senze ke na le coach mo ke tso tsi e nda tse wena o fita lu finka fela o tsoma ka di tse TUT bo mampudi ka magetlo getlo a mangata ha ka le o fita fela di kgwedinyana o so fetu tsi di ntho wena ntle ntle di se be ha o ke e
4: no one two one mo di sepe tla ke mo di mo di wa tsa mo di mo tsepe tso yena ne mo sholo sholo ya etsa
0: e ya se
4: ya etsa la go ne tso rona re kenya fela ma

Mame dipinena ke ya naledi a piwe ona jolo le mawelele bare Romeo and Juliet.